né paventa disastri. Il saggio impera agli astri e nella scuola, ove ragion di stato, spiegar sue leggi hanno i mortali.